Otto pare scarpe, otto pare casette, una veste se leve, una veste se mette, i femmini sono fatte per mangiare, e l'uomo sono fatte per

0: piantatela. E se non mi lasciate stare, che subito un bici le vado a chiamare. Se continuate a farmi la guerra, mi sporco tutto e mi butto per terra.
1: E bravo, bravo, bravo, facci vedere sto fascino stavo. Con quella mano che stai dimenando, sempre il ritratto di Marlon Brando.
0: No,

0: Carina,
1: carina,
0: diventi tutti i giorni più carina,
1: carina,
0: ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa,
1: graziosa,
0: nessuna donna al mondo è più graziosa,
1: graziosa,
0: perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non hai il coraggio di mentire. Carina,
1: carina,
0: allegra e spensierata.

tutti i giorni in un caffè, tutti notto tabarè, con vestite gabbardino, con una torre brillantina che si spanna attorno a te. Chi schiosisca la questura, picciotti e metà sicura, si ti piglia nervatura, chissà come va.